0: of Greece.
1: Signore e signori, se potete, per favore, alzatevi in piedi per l'inno nazionale della Grecia.